0: Escuchamos Enamorándose a cargo del dúo La Bouche. Es el turno ahora de Pino Danjo con Qué Idea, single que lo hizo conocido a nivel mundial en 1980.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a